0: ci d'attesa, profpazza sto teni.
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Veicoli
2: Latino. Latina musica.
1: Enjoy.

0: Radio Enjoy.
1: Once upon a time in London, donna pravi me kupon. Mama casa te rimavam, vidjeli te brzo bjavi.